El astro Jupiter, Stinia Philadelphia, Inemelos di Kefalo, Ola i Tipota, Omara mu pei polisklira, Ola ta di Kefalo, Omara mu pei polisklira, Ola ta di Kefalo.